0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, sadakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shiryen mu.
1: Tashar Rahma Radio na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar Radio ya taka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garinku.

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, sadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shiryenmu. Tashar
1: Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ya saka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garin ku.

tashar Dambella TV tana kan satellite Amos 17 ko Eutelsat a kan frequency 12252. Dambella TV, tauraro

Jihar Bambela TV tana kan satellite Amos 17 ko Eutelsat a kan frequency 12,252. Bambela TV,